Ahora vamos a sandunguearlo. 1, 2, 3, perreo. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, dale. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, perreo.